R T R R T R Radio Temps Rodez. Mi piace, mi piace il cioccolato. E allora ti sorprende? Mi piace il cioccolato. Il cioccolato al latte o bianco, ma preferisco il nero, intenso, intensissimo.